0: Come in.
1: Sono uscita.
0: Anche se ti porto a Edmara, non c'è da niente.
1: Sono uscita. Per me se uscita sono uscita tanto da me. Ti ho fatto una cosa. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita. Sono uscita